0: Mama Bashir Manafani. Lagleko bakalam borno manafani. Mama tuma indi ko adam manafani.
1: Golle.
0: Jibril ambar walach manafani. Gulleko kabra umma limani mie. Gulleko manafani. Ala jadaraman walach manafani. Gulle kabra umma limani mie. Ara rauma mana jira gulle. Hedu vidinya talata ga somasitte angam redu gab gulele ginte dena khadar kangi dabbalale dena abagara ko ma nya be be fire alla malela tabal kibde alla ban sama tabal zibde adena butala rab sama tari be bel firge shunku valan dure sheli mandini abe suro muko benga fo muke yeta khudana godalle na kewa